quando al nostro almo terreno, distendendo i dolci lampi, vidi aprir sui nostri campi, d'altra luce altro sereno, che portando al tra del giorno.

d'ombrar l'oscuro velo, più soave vezzo senta, una vaga giovinetta, accende alle rose in cielo, e di fiamme porporine.

gioia, ogni passo un fiore aprina, ogni sguardo un bel zaffiro, e s'udia più dolce lento mormorar con la fine.